gli presero la casa ed il giardino in nome della grande santità. E Giuda prese a fare a nascondino con lo specchio e con la dignità.

Dio scappò nel cielo e nella furia mise su un grandissimo cantiere per costruire una potente curia che potesse Maddalena far tacere. Giuda e Maddalena stanno insieme e girano nascosti fra la gente e vanno